0: La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, c'è una bambina piccola sul divano che sta guardando un documentario sugli animali. A un certo punto entra il papà in salone, la bimba se lo guarda e fa: papà, dimmi piccola, ma è vero che le bestie cambiano la pelliccia ogni anno? E poi fa: shh, zitta Silvie, non te fa sentire da tua madre.
0: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Continua il nostro appuntamento notturno per i nottambuli e non solo qui su Dimensione Suono Roma. Geppellino, De Niro, siamo entrati quindi ufficialmente in autunno.
2: Grazie per esservi alzati in piedi e grazie per questo spontaneo applauso. Adesso potete anche sedervi, non andare in pace però, rimanete qui perché sto per leggervi l'incipit del mio nuovo romanzo.
1: Vai, vai, forza.
2: È un romanzo che farà sognare uomini e donne.
1: La sinossi, la trama.
2: Allora, il mio libro racconta la storia di Armando.
1: Sempre lui, oh, mamma mia.
2: Un ex agente dei servizi segreti di Terracina.
1: Sì.
2: Ingaggiato per poter...
1: L'FBI, no? C'ha proprio sede lì a Terracina.
2: Certo,
1: quantico.
2: Hanno anche delle safe house a Terracina.
1: A voglia te.
2: Però con vista mare.
1: Certo. Perché, safe house, perché altrimenti...
2: Vabbè, e Armando è ingaggiato per proteggere la famosa pop star e attrice Marcella Bella.
1: Marcella Bella.
2: Che vive in una baita nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Ingaggiato per proteggere l'attrice e cantante da un pericoloso stalker che la perseguita.
1: Senti, dobbiamo fare la solita pantomima in cui mi meraviglio e mi stupisco del fatto che questo ennesimo tuo romanzo in realtà è una copia spudorata di un prodotto audiovisivo che già conosciamo tutti molto bene?
2: Non conosco prodotti audiovisivi che si avvicinano a questa trama.
1: Guardia del corpo, Kevin Costner.
2: Ah, ti riferisci a Kevin Costner e Whitney Houston?
1: E Whitney Houston.
2: Vabbè, esatto. Ti ho appena detto che Marcella Bella vive nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Vabbè, come si intitola il tuo romanzo?
2: Guardia del parco.
1: Guardia del parco. Quello della maiella.
2: Esatto.
1: Che lì è bellissimo.
2: Esatto.
1: A posto. Grazie.
2: Mi sono stata somiglianza.

0: Prima non mi hai fatto completare il discorso. Siamo entrati in autunno, quindi su Dimensione Suono Roma alle 2.05 del 23 settembre, quindi qualche minuto fa è scattato l'equinozio d'autunno e quindi il sole sorgerà esattamente a est e tramonterà a ovest ovunque sulla terra, e questo segna la fine definitiva dell'estate. Quest'estate, quest'anno è stata un'estate molto lunga, Che c'è? Che si fa? Le castagne?
1: Le voglio con le castagne.
0: Le caldarrone.
1: Sai che il primo giorno di autunno per me già è inverno.
0: Vabbè, a questo punto organizziamoci pure per festeggiare Halloween, abbiamo fatto.
1: Versati anche un goccio di Barolo, dai.
0: No, basta così, grazie, perché le temperature sono ancora godibili, ok? Non fa ancora freddo.
1: Per questa notte è tutto, mettete la sveglia perché tra 3 ore torniamo, Torniamo con la puntata del mercoledì. Buonanotte e sogni d'oro da Gepo e Rino.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Mystery Extended Version.
1: E ribuongiorno, siamo nel 1993, l'anno in cui il web diventa libero e accessibile a tutti. Cambia infatti il modo di comunicare e interagire. Intanto gli Urban Cookie Collective ci danno la chiave del The Key, The Secret, la chiave del successo. E prima ancora, Regina, Day by Day.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Make History Extended Version.
1: E siamo ancora qui fino alle 6 su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Il ritmo determinato da Feel It del 1998 di The Temperer, ma prima ancora ci abbiamo Gigi D'Agostino, Another Way 1999. È stato un brano che è diventato subito iconico, un viaggio sonoro tra emozioni e ritmo.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: vita alta, gli slip dress e le supermodelle erano le icone del momento. Cambiavano i look, ma certe hit restano senza tempo, come Alexia, The Music I Like, proprio del 1998.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: Delivery Extended Version.
1: E sta quasi finendo quest'ora insieme, ma io ti lascio in ottime mani, anzi ti lascio con un ritornello impossibile da dimenticare, un vero fenomeno virale prima dei social. Parlo del 2003 Haiduc, Dragostea Dintei. Noi ci risentiamo questa sera alle 22 su Dimensione Sonoro, ma a tra poco la sveglia dei gladiatori.

0: mercoledì 23 settembre 2026 a tutti. Benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10 anche oggi. Geppo e Rino De Niro, andiamo!
1: Signore e signori, siamo già al giro di boa. Oggi è la giornata del mercoledì ed iniziamo insieme queste 4 ore che ci porteranno nel bel mezzo della mattinata. Pensate, come ogni mercoledì, lo sapete bene, soprattutto chi ci segue da tanto, giochiamo già nella prima ora con voi, i gladiatori, quelli veramente tosti che si sono svegliati presto come noi, non prima però di aver ascoltato un fantastico almanacco.
0: Io vi ricordo il numero, perché se volete provare a giocare con noi, a vincere la nostra maglia, è il numero da fare questo: 393 0 119 119, ed è anche il numero per condividere con noi la vostra posizione. Sentiamo.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, buongiorno Giorgio da Fiuggi, ciao. Anche oggi andiamo a fatturare, ragazzi.
0: Bravo.
2: Oggi è un po' freschetto, fa 12 gradi qui a Fiuggi.
0: Ragazzi,
2: ciao ragazzi, un abbraccio, buona giornata.
0: È tutto vero, stamattina per venire qua in radio ho portato l'antivento.
1: Io non
0: posso
1: pensare quanto pagherà DF24 Giorgio, che fattura tutti i santi giorni così tanto. Vabbè.
0: Comunque è tutto normale, Giorgio, questo freschetto che senti è l'autunno, perché questa notte alle 2 è partito l'equinozio.
1: È vero.
0: E quindi abbiamo salutato l'estate.
1: E
0: ciao,
1: abbiamo già
0: estate.
1: Messo la solita flanella.
0: No, bene, anche a far così,
1: così
0: ci sono vari step. Diciamo che comunque le temperature rispetto anche a un paio di settimane fa

0: sono più clementi e ci danno
1: nella norma
0: la possibilità di respirare finalmente dopo un'estate lunga e afosa.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il nostro pensionato, il signor Giovanni, si appresta a partire per le ferie con la moglie Teresina, no? Perché i vecchietti vanno in ferie a settembre, così risparmiano. Ma mentre stanno finendo di ultimare le valigie, a un certo punto Giovanni, un po' malizioso, se guarda Teresina e fa: Tere, che c'è, Giova? Io per non saper né leggere né scrivere, in valigia ci ho messo pure una confezione dei profilattici. La moglie se guarda: ah sì? A Giovanni, ti ricordo che andiamo a Rimini, no a Lourdes.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 99.

0: 10 del mattino, gladiatori, buongiorno. Buongiorno, siamo in diretta e lo siamo fino alle 10, lo
1: siamo
0: saremo
1: qui, eh?
0: Fino alle 10, eh.
2: Buongiorno Sauriti, stamattina va freschetto.
0: Sì.
2: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Dai,
2: grazie,
1: dai,
2: Roma.
1: C'è sta, sto freschetto.
0: È arrivato l'autunno.
1: Siamo entrando nell'autunno, c'è sta tutto, dai.
3: Buongiorno Geprini, ho coniato questo termine che mi è piaciuto.
0: Geprini.
3: Tutti i gladiatori. Un abbraccio da Stefania D'Anzio.
1: Ciao,
3: sono
1: ciao.
3: Stata bene un periodo, ora ritorno operativa. Mi è dispiaciuto non poter esserci quando siete venuti a Nettuno, però sarà per la prossima estate. Un abbraccione grande e buona giornata.
0: Grazie.
1: Lasciatelo dire che si è perso un bello spettacolo, però.
0: Noi stiamo lavorando, ecco, per qualche sorpresa prima dell'estate.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: vi possiamo anticipare
1: non vi
0: nulla.
1: Ci piace farvi queste sorprese, dai.
0: Parliamo di Miss Italia, perché sì, il concorso è ancora in ballo, quindi.
1: Sì, purtroppo non passa più nel mainstream, non passa più sui grandi canali TV, però il concorso esiste tutt'oggi.
0: Il titolo viene assegnato e ieri è stata proclamata la nuova Miss Italia 2026. Lei si chiama Sara Rizzea.
1: Bella ragazza, molto bella, bionda, alta, bel fisico, sì.
0: Ed è stata premiata al castello di Santa Severa.
1: E soprattutto
0: lei vicino.
1: È anche un orgoglio azzurro, perché è un atleta delle Fiamme Oro.
0: Bravo.
1: Ecco, quindi oltre ad essere una bella ragazza è anche una grande sportiva e questo ci piace.
0: Ha origini romene ed è savonese di adozione, quindi
1: vedi.
0: In bocca al lupo per tutto.
1: Grande Sara, una volta le Miss Italia, una volta elette,
0: sì,
1: passavano qui da noi. Non so perché non succede più sta cosa, ma
0: peccato aver perso questa
1: l'avrei
0: tradizione.
1: L'avrei voluta intervistare volentieri.
0: Anche io confermo.

0: La carica giusta per affrontare questo mercoledì insieme, The Bausa, Lose Myself, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dimensione Suono Roma, ascoltiamo i vostri messaggi. 393 0119 119, vai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, sono Marco.
1: Ciao,
2: direzione
1: Marco.
2: Roma sulla Fiano.
0: Ciao.
2: Vi vorrei dire che anche io ho incontrato l'Equinozio, vi saluta e vi dice di ricordarvi a tutti quanti dell'estate che abbiamo passato.
0: Sì, certo.
2: Quindi benvenuto l'Equinozio, benvenuto i 15 gradi e non ce lamentiamo.
0: No, no, per
2: buona
0: carità.
2: Buona giornata a tutti, a tutti quelli che si sono alzati questa mattina presto e al mago lì che fattura tanto.
0: Ah,
2: e buona giornata.
0: Il nostro Giorgio, è lui, la macchia ovest, re dell'autogrill.
1: Comunque è proprio vero qui, l'italiano si lamenta sempre quando fa caldo, quando fa freddo, come mia moglie.
0: Vabbè,
1: ieri sera si è lamentata subito.
0: Dai messaggi che sono arrivati non è che uno si è lamentato, ho fatto notare che stamattina fa freschetto, infatti uscire a mezza manica non mi sembrava il caso.
1: Ieri ho discusso con quelli del condominio.
0: Perché?
1: Ho sceso i termosifoni.
0: No, dai.
1: Sì, io c'ho freddo, scusa.
0: Devi aspettare almeno a dicembre.
1: No.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori, mangia da Roma.
1: Ciao.
3: Oggi fa freschetto, copritevi.
0: Sì.
3: Non esageratamente perché poi più tardi fa caldo.
1: Ci vuole,
3: però si sta bene. E mi raccomando, non fate come.

0: come ieri che c'è tutta questa voglia di andare a lavorare ed è entrata da Roma. Dai!
1: Cerchiamo di organizzarci, facciamo i turni, ok? Quindi un gruppo va nei giorni pari e l'altro va nei giorni dispari. Sì, così non incontriamo il traffico. Le 6:20, piccolissima pausa, restate con noi. Tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
2: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Partendo un mercoledì caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, seppur con qualche annuvolamento sparso nella prima parte del giorno, specie sulle costiere, con l'aria più fresca che lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola verso i Balcani, dunque non porterà grandi conseguenze sulla regione. Avremo temperature in lieve calo ma con valori massimi sempre intorno ai 25-26 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 6:29, facciamo entrare l'orchestra medievale. Siamo pronti con l'almanacco del giorno oggi.
1: È ora di almanaccare, vai.
0: Almanacchiamo insieme. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026.
1: Mancano 99 giorni alla fine dell'anno. Abbiamo cominciato il countdown, eh?
0: Iniziamo anche dai santi, però, perché oggi celebriamo San Pio da Pietralcina.
1: E io mi fermerei qui perché famoso come lui ce ne stanno pochi al mondo, eh?
0: Però c'è anche San Lino con la L di Livorno.
1: Ma Pio, San Padre Pio, Padre Pio, cioè, stava scherzando.
0: Accadde oggi nel 1889, veniva fondata la Nintendo.
1: Pensa che l'ingegnere che la fondò, il giorno che l'ha messa proprio a punto, disse questa famosa frase che è rimasta nell'immaginario collettivo di tutti.
0: Qual è?
2: Let's go!
0: Qual è la voce di Super Mario, però? Niente da fare. A proposito di tecnologia, il 2008 Google lanciava Android.
1: E lì si è fermato perché poi
0: il sistema operativo di tanti smartphone di oggi. Perché poi c'è Apple con iOS che ha il suo sistema operativo e poi c'è Google che invece

0: Android a tutto il resto delle marche.
1: Allora, oggi i compleanni sono molto molto, diciamo, tutti dedicati alla grande musica, ma grande per grande veramente, eh?
0: Italiana e internazionale.
1: Esatto. Allora, partiamo dall'Italia, dai.
0: Nel 1934 oggi nasceva il mitico Gino Paoli.
1: È stato. E proprio ieri ha pubblicato una nuova canzone dedicata ad Ornella Vanoni. Non so se l'hai sentita al telegiornale.
0: Purtroppo entrambi non ci sono più, sono nati a distanza di un giorno.
1: Ecco, è uscita una traccia nuova, bellissima, una traccia d'amore dedicata ad Ornella. Veramente molto molto molto bella.
0: Anche perché loro
1: ad ascoltarla.
0: Sono stati due
1: hanno vissuto una
0: grandi
1: bella
0: amanti.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E infatti questa canzone, insomma, che conosciamo tutti a memoria, è dedicata anche ad Ornella Vanoni.
1: Certo.
0: Niente, ci manca tantissimo Gino Paoli, ci mancano tantissimo questi giganti della musica italiana. Lo abbiamo ribadito anche ieri con Ornella Vanoni e lo confermiamo anche oggi con Gino Paoli. Una lunga storia d'amore.
1: Sì, sì, bellissima.
0: Canzoni indimenticabili che continuiamo a cantare e continuano anche ad emozionarci, no? Perché sono eterne, questo è il bello della musica scritta da dei colossi, da dei giganti. Basta, non farmi dire altro, altrimenti.
1: Vai, passiamo invece ai compleanni quelli internazionali.
0: Nel 1930 oggi nasceva il mitico Ray Charles.
1: Madonna, che colosso lui! Grandissimo, grandissimo.
0: Questa è la canzone dei Blues Brothers che trovate nel film, in cui c'è anche lui.
1: Sì, che lui fa il gestore del negozio musicale, no?
0: Esatto, e loro non hanno tanti soldi, ok?
1: E
0: i due fratelli. E vedono questo pianoforte che però cade quasi a pezzi e lui dice: non è importante la qualità dello strumento, è importante
1: chi lo suona.
0: Chi lo suona e come lo suona.
1: Il manico, come si dice a Roma, no?
0: Che spettacolo, ragazzi, questo film, se non l'avete mai visto, recuperatelo.
1: Questo andrebbe trasmesso nelle scuole.
0: Nel 1943, sempre a proposito di musica, oggi nasceva anche lui. Sono un
1: pirata ed un sì. Vabbè, qui stiamo proprio ad altissimi livelli, Il mitico Julio Iglesias, sogno proibito di tutte le casalinghe italiane tra gli anni 80 e gli anni 90. Lui è stato uno dei più grandi rimorchioni della storia.
0: Ed era anche però un cantante di tutto rispetto.
1: Sì, sì, ma anche
0: attenzione.
1: Un bel uomo, poi all'epoca tutto abbronzato, moro così, dai.
0: Cantava in spagnolo, cantava in italiano con una semplicità e un'eleganza senza eguali. Un pirata e un signore, tutto in una stessa persona. E poi chiudiamo il cerchio dei compleanni ricordando che oggi, nel 1949, nasceva il boss.
1: Anche lui non ha bisogno di presentazioni, da poco uscito al cinema un biopic bellissimo su di lui.
0: Con Jeremy Allen White, che io ho visto, merita tanto perché racconta poi la parte della sua carriera in cui ha realizzato Nebraska, ok? Album che di fatto ha cambiato la storia discografica di Bruce Springsteen.
1: Sono quei cantautori che non esistono più e meno male che c'ha una discografia immensa che un domani che non ci sarà più lascerà.
0: Nel frattempo però possiamo ancora godercelo, perché poi di tanto in tanto è sempre in giro a portare la sua musica ovunque. Buon compleanno Bruce Springsteen.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History 80.
1: Siamo pronti, anzi siamo prontissimi a tornare indietro nel 1983, l'anno di Super Flash, l'anno anche di Portobello.
2: L'anno dei primi cinepanettoni e questa era una delle fantastiche colonne sonore, Gazebo, I Like Chopin.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: 1983, perché stiamo per giocare con voi i gladiatori della prima ora. Arriva l'arena, quindi vediamo chi è in grado di mettersi in gioco qui con noi nelle prime ore del mattino.
1: 393 0119 119, invia ora un messaggio con la parola chiave arena.
2: La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Cosa

0: fibra con i pinguini tattici nucleari Goya. Io i quadri di Goya a Madrid quest'estate li ho visti e sono stupendi.
1: Bello,
0: bellissimi.
1: Bello Goya.
0: Le 6:42 del mattino, gladiatori, buongiorno, siamo pronti, tra poco giochiamo con voi.
1: 393 0119 119, prenotati ora, ti chiamiamo noi e vieni qui in diretta. Prova a vincere la fantastica t-shirt esclusiva della Sveglia dei Gladiatori rispondendo a 3 domande di cultura generale, ma per prenotarvi basta un semplice messaggio.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice per tutti, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, la parola chiave sempre Arena, il numero è questo qui.
1: 393 0119 119, dai.
0: Torniamo tra poco, fatevi sotto.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
7: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
8: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde, ma per risparmiare

0: Il mio pollice proprio non funziona.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: E anche oggi abbiamo due gladiatori pronti a sfidarsi qui nell'arena, ve li presentiamo, loro sono Ilaria e Federico. Ciao ragazzi!
2: Buongiorno, eccoli!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti e due,
2: siete
1: benvenuti
2: in diretta alle 6.52, quindi giochiamo con i gladiatori del primissimo mattino. Conosciamoci, partiamo da Ilaria, da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita?
3: Ciao, sono Ilaria e vengo da Velletri, ma sto andando a Roma.
1: Che okay. Fai di bello a Roma?
3: Faccio il tirocinio, sono in magistrale servizio sociale.
1: Bene, brava. È molto interessante, brava Ilaria.
2: Studentessa, quindi.
1: Passiamo a Federico, vai Fede, raccontaci qualcosa di te.
4: Sì, ciao, buongiorno, chiamo dalla provincia di Frosinone e lavoro in un'azienda chimica.
2: Ok, chimica, perfetto. Piccolo retroscena, Federico stava facendo benzina quando l'abbiamo chiamato, quindi sì, stamattina esatto. È particolarmente leggero,
1: no,
2: giusto?
1: No, stava a bonifico.
4: Esatto.
2: Ti sei svuotato le tasche.
1: È stato caro,
2: eh? Vabbè, andiamo avanti perché vi spieghiamo il gioco. Tre domande di cultura generale, una dedicata alla città di Roma, il più bravo porta a casa il premio. La nostra maglia, quella ufficiale della sveglia dei gladiatori.
1: Allora, iniziamo. Siamo da Ilaria, giochi con me, sei pronta Ilaria?
3: Prontissima.
1: Fai
3: un
1: parto di 30 secondi.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Il famoso regista di Pulp Fiction e Kill Bill.
3: Tarantino, Quentin Tarantino.
1: Quanti denti ha un essere umano adulto in condizioni normali?
3: 32, 31.
1: Al cinema è stato Otello Celletti e Nando Morigoni.
3: Non lo so.
2: È l'ultimo. Il
1: famoso attore italiano, buttati, è l'ultima.
2: Buttati.
3: Verdone.
1: Stop.
2: Attenzione, il tempo è scaduto.
1: Allora Ilaria, ti sei difesa benissimo perché ne ha seccate due, ma l'ultima è quasi una bestemmia. Allora,
3: scusate.
1: Pulp Fiction e Kill Bill, regista Quentin Tarantino, bravissima. Un essere umano adulto in condizioni normali ha 32 denti e Otello Celletti e Nando Morigoni è stato interpretato dall'immenso Alberto Sordi. Va bene. Tu sei quanti anni hai, Ilaria?
3: 24.
2: Spiegato.
1: E allora è comprensibile, dai, sei giovanissima.
2: Federico, tocca a te.
1: Due risposte esatte su tre.
2: Non si mette benissimo, però comunque se rispondi anche tu a due domande possiamo arrivare allo spareggione. Se rispondi a tutte le domande del set puoi portare a casa il premio. Iniziamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Federico, chi era il nonno materno di Alessandro Manzoni? Famosissimo anche lui.
4: Passo.
2: Di quale gruppo musicale faceva parte il cantante Sting prima di iniziare la carriera solista?
4: U2.
2: In quale famoso monumento romano è ambientato l'ultimo atto della Tosca di Puccini?
4: Passo.
2: Il nonno materno di Alessandro Manzoni. A scuola ci hanno fatto una testa così. Buttati. Beccaria, bravo! Ah, il tempo è scaduto, Federico.
1: Scusa, posso dire una cosa a Federico?
2: Dai.
1: Federico, mai beccato il nonno di Alessandro Manzoni e mai detto che Sting stava con gli U2? Ma come gli
2: U2? Le bestemmie passano a due stamattina.
1: Come gli U2?
2: Allora, il gruppo musicale in cui Sting faceva parte prima della sua carriera solista erano i Poli.

0: Box ha rosicato da risposta.
1: Sì, sì, è vero. Message in a bottle, no? È un esempio. Poi il nonno materno di Alessandro Manzoni, sì, era Cesare Beccaria, bravo. Dei delitti e delle pene, dai ragazzi. Sì. Quando iniziavi a studiare i Promessi Sposi c'era sempre il passaggio anche su Cesare Beccaria. Il famoso monumento romano dove è ambientato l'ultimo atto della Tosca di Puccini è Castel Sant'Angelo. Niente da fare, quindi Federico, ti fermi a uno, ci dovrai riprovare per vincere la maglia.
0: Tanto diamo sempre una seconda possibilità e lo faremo anche con te. Per oggi ciao Federico.
1: Grazie per aver giocato con noi. Ciao poverino, già stamattina aveva fatto benzina, ha perso pure all'arena.
0: E noi rimaniamo in onda con la vincitrice, lei è Ilaria.
1: Complimenti, bravissima.
0: Grazie. Brava Ilaria, complimenti, ti porti a casa la nostra t-shirt che a breve ti verrà recapitata. Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te, dai.
2: E niente, saluto i miei genitori.
0: Come si chiamano? Dai, che li salutiamo anche noi.
2: Roberta e Massimiliano, dai, pure mio fratello Alessandro.
1: Dai, ce l'abbiamo
0: tutta
1: messo.
0: La famiglia.
2: Che sicuramente non sta ascoltando, però va bene.
0: Vabbè, lo racconterai lui, Ilaria.
1: Infatti, infatti. Tanto sul nostro sito dimensionesuonoroma.it puoi recuperare la sfida.
0: Ciao Ilaria e in bocca al lupo per il tirocinio,
2: Grazie, ciao, buona ciao. Giornata. Ciao ciao.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Chi c'è lì fuori? 393 0 119 119.
2: Good morning Rino, good morning Jeppo, and good morning to all gladiators. Sono Barbara da Roma, così oggi un po' British, sempre io. Un bacione a tutti and have a good day.
0: Oh, thank
1: grazie
0: you so
1: Barbara.
0: Much.
1: Thank you so much, you're welcome.
0: Come cantava Tony F, quanto sono British,
1: certo,
0: no, stamattina.
1: Quanto, no, manca una parola.
0: Una parolaccia, perciò non l'ho detta.
3: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
4: Dimensione Suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester

0: sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Primo appuntamento con le news di oggi c'è Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Schiaffi, strattoni e minacce all'interno di un asilo nido di Roma. Sospesa una educatrice. La donna, 62enne, gravemente indiziata di maltrattamenti sui minori. Le indagini dei carabinieri scattate dopo la segnalazione di alcuni genitori. È una studentessa iraniana, la donna 30enne trovata senza vita in casa a Cassino. La vittima era sposata e madre di una bimba di 10 anni. Sul posto la squadra mobile ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Più controlli nelle scuole della capitale dopo l'accoltellamento della professoressa Centocelle. Oggi a Palazzo Valentini il comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato dal prefetto Giannini. Sul tavolo metal detector e vigilanza rafforzata. Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Il patrimonio viticolo del Lazio si arricchisce di 5 nuove varietà locali iscritte nel registro volontario regionale. L'assessore Righini ha sottolineato l'importanza di questo passo per preservare e valorizzare un patrimonio unico del territorio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Gladiatori, buongiorno, le 7:02.

0: Buongiorno, buon mercoledì 23 settembre 2026 a tutti, primo giorno d'autunno.
1: Esatto, prima mattinata bella frizzantina, ci siamo alzati con circa 15 gradi e iniziamo insieme la seconda ora di questo fantastico mercoledì. Questa è l'ora in cui torna Emiliano Bolini con la sua Vox Populi, ma è anche l'ora dei bimbi, perché sapete benissimo che verso le 7:30 apriamo la finestra di Mini Gladiatori in sfida.
0: E poi ci sono i vostri messaggi, 393 0 119 119. Questo è il numero per inviarci il vostro messaggino vocale e poi anche più tardi per provare a giocare e vincere.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Awari, ieri ho incontrato un'amica mia che non vedevo da tanto tempo.
0: Sì.
1: Si chiama Nadia, poraccia.
0: Perché, poverina? Nadia è un bel nome.
1: Sì, ma di cognome fa diarrea.
0: No.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: Buona giornata a voi, io sto andando al lavoro sperando di non trovare il traffico infernale di tutti i giorni. Vi abbraccio, un bacio a tutte e due.
1: Grazie.
2: Buon viaggio.
1: Bocca al lupo per il viaggio. Ne avrei bisogno in questi giorni, la città sembra essere abbastanza intasata. Voi per un motivo, voi per un altro, ma da Roma ci spostiamo ad Oggiano. Perché andiamo ad Oggiano? Perché parliamo della

0: super vincita al Super Enalotto.
1: Esatto. Bene, mi ha messo la musica perfetta perché torniamo Money. A parlare di quel tizio che ha centrato il 6 al Super Enalotto, il 6 da 223 milioni, una cifra esorbitante.
0: Lui è un bancario di Oggiono, siamo in provincia di Lecco, ha vinto oltre 223 milioni di euro al Super Enalotto con una schedina da 5 euro. Ah,
1: allora, innanzitutto la vincita ancora non è stata riscossa perché ci sono 180 giorni di tempo per entrare in possesso di questa cifra immensa.
0: Però lui ecco, ne ha parlato con la cerchia di amici, esatto, a quanto pare si è anche
1: sbagliato,
0: vantato.
1: Sbagliato.
0: Cioè, questo è proprio l'errore più stupido che puoi commettere.
1: Che cosa è successo ora? Perché torniamo a parlare di questo tizio? Perché questo tizio era in fase di separazione con ormai l'ex compagna, l'ex moglie.
0: Esatto.
1: L'ex moglie è residente nel Frusinate e da tempo quindi si sono separati e lei è ritornata nel Frusinate mentre lui è rimasto lì.
0: Vivono praticamente a 600 chilometri di distanza.
1: Ecco. Che è successo? Che lui si è confidato con i suoi amici di questa immensa vincita e la moglie ha immediatamente incaricato un avvocato per far valere le sue ragioni da ancora non ex moglie, perché ufficialmente non sono ancora separati.
0: Se sono in fase di separazione e loro hanno specificato la comunione di beni, dei beni, a quanto pare gli avvocati sono già al lavoro e gli avvocati della donna ricordano che la Corte di Cassazione è chiarissima su questo punto. Le vincite alle lotterie nazionali rientrano nella comunione dei beni, anche esatto, se la giocata è stata pagata con i soldi personali di un solo coniuge.
1: Allora, lui non aveva fatto la separazione dei beni. La moglie che cosa ha fatto? Ha incaricato l'avvocato di chiedere o 8.000 euro al mese vita natural durante.
0: Sì, un assegno di mantenimento.
1: Oppure una cifra, una tantum, così una sciocchezza, 80 milioni. Allora io penso una cosa, questo doveva prendere il biglietto e andare a Tokyo. Non tornare mai più qua. Perché poi dal momento che si sono pure separati, sì, pensa a questo mo quanto gli erode quando gli è arrivata la lettera dell'avvocato.
0: Il vincitore al momento sta prendendo tempo e non si è ancora presentato a riscuotere il denaro, come sì, vi abbiamo detto, e si prevede una dura battaglia legale con la moglie, poiché l'uomo quasi certamente si opporrà alle richieste dell'ex coniuge.
1: Allora, lui gli ha mandato una cartolina con la mano che la saluta,
0: sì,
1: direttamente dalla muraglia cinese.
0: Ad Acapulco.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione suono rom.

0: 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
2: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.

su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Pronto come va? Pronto? Ci siete? Ci siamo? No, perché in occasione della settimana europea della mobilità, che tra l'altro si è conclusa ieri, si è parlato a lungo dell'esperimento in zona San Lorenzo, perché è in cantiere una strada scolastica proprio nella zona a ridosso di una scuola primaria, totalmente chiusa alle auto, accesso non consentito, così che i bambini possano girare, diciamo, con una certa libertà. Pensiamo anche alla maggiore tranquillità dei genitori, sapendo che non passeranno auto nelle vicinanze, o comunque anche a tutti quegli ingorghi che si creano all'entrata e all'uscita davanti alle scuole, e ti trovi lì per caso, e insomma, eccetera, eccetera. A breve la realizzazione, poi chissà, magari anche in altre zone.

successo del 1997, devo dire pieno di dischi che mi piacciono particolarmente dell'intera decade, forse i miei preferiti arrivano proprio da quell'anno lì. Coming Back, in questo caso DJ Dado, Michelle Weeks, protagonisti di questo mercoledì mattina su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale.

0: Beautiful di Nome di Fatto, cioè proprio bella questa canzone, questo disco di Anima ritrovato nel nostro mercoledì mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Anima che è diventato nel corso degli anni forse uno dei DJ italiani più famosi al mondo, tra l'altro l'altro giorno c'è stato il suo Eren Global Tour a Milano, ha incantato Milano con la sua musica, con lo suo show, col suo show davanti veramente migliaia di persone, migliaia di spettatori, è stato qualcosa di super emozionante. Roma che invece, tornando nella nostra città, accende i motori. Infatti da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show. È l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Te lo ricordo, dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, mi raccomando non fartelo raccontare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
14: Usato Days.
13: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
14: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
13: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
14: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
13: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
14: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729. Yeah.

0: Novità.
1: Forse per ora è stata la sorpresa più piacevole di questo mese di settembre, il mese del rientro, questa collaborazione inaspettatissima tra Stevie Edwards, uno che ha dato voce ai dischi di Bob Sinclair in passato, e i Planet Funk. Si chiama Rewind My Mind.
2: Dimensione Suono Roma.

Novità della settimana su Dimensione, suona Roma, questa Rewind My Mind di Planet Funk, Steve Edwards. A noi piace anche capire da dove provengono gli artisti che ascoltiamo, capire se ci sono curiosità. Per esempio Steve Edwards arriva dall'Inghilterra, da Sheffield, che ha diverse curiosità. È conosciuta come la città dell'acciaio perché insomma nel XIX secolo era il centro globale della produzione di acciaio, ma è anche una delle città più verdi d'Europa. Pensate, a 200 parchi e ok, e possiede più alberi per abitante che qualsiasi altra città europea. Ha 550.000 abitanti e 2 milioni e mezzo di alberi. È un numero pazzesco. Tra l'altro, piccola chicca, curiosità per chi è in astinenza da calcio, da Serie A, visto che c'è la pausa per le nazionali, il club di Sheffield, lo Sheffield Football Club, è riconosciuto dalla FIFA come il club di calcio più antico del mondo, addirittura fondato nel 1857, parecchi anni fa.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Facciamo un salto in redazione, poi nell'ora successiva, beh, vi porterò in posti veramente belli belli di Roma e del Lazio.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Buongiorno a Salvatore Lordi, con lui sentiamo le notizie dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. La polizia stradale ha arrestato sulla 1 due persone dopo un pericoloso inseguimento di 22 chilometri iniziato all'altezza di Fiano Romano. I due fuggitivi avevano appena messo a segno una truffa ai danni di anziani a Perugia e viaggiavano con un bottino nascosto sotto un sedile, recuperati monili e denaro contante. Sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia dei Monopoli di Roma, 50 kg di chetamina destinati all'estero, arrestati 3 corrieri taiwanesi all'aeroporto di Fiumicino. Immesso sul mercato avrebbe fruttato tra i 3 e i 4 milioni di euro. Per la provincia di Viterbo il deposito nazionale di rifiuti radioattivi non si può fare nella Tuscia. Il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci hanno approvato all'unanimità la perizia redatta da un gruppo formato da 9 specialisti incaricati da Palazzo Gentili. Il patrimonio viticolo del Lazio si arricchisce di 5 nuove varietà locali iscritte nel registro volontario regionale. L'assessore Righini ha sottolineato l'importanza di questo passo per preservare e valorizzare un patrimonio unico del territorio. Ed ora il nostro approfondimento.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi, soprattutto elementari, e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani, che compiono azioni come quella recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo. Ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare, o anzi accoltellano proprio, i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore, a Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram. A poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa. Il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? è un interrogativo terribile ancora senza risposta.
9: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
0: what time it is. Tra pochi secondi le 11.
2: Rhythmic History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Abbiamo una certa smania di iniziare la seconda ora che sarà meravigliosa. Buongiorno e buon mercoledì mattina a tutti da Gianmarco.
11: Buongiorno
0: a te, buongiorno. Con un po' di ricordi, torniamo in un anno in cui durante l'ora di cena, TV accesa, c'era Sarabanda, che era un po' un classico di quegli anni. E in radio invece ascoltavamo questa qua.
2: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

90 ad oggi su Dimensione Sonoro, ma c'è Bibi Rexha. Buon mercoledì mattina, amici, ma soprattutto buon autunno, perché siamo entrati da poche ore nella nuova stagione, quindi la natura cambia outfit, cambia vestito, si vestirà gradualmente di colori meno sgargianti, però più caldi, più tenui, più morbidi. Sarà uno spettacolo vivere anche quest'anno il mitico Foliage. Che è il Foliage? Qualcuno potrebbe dirmi, è quello spettacolo appunto del cambiamento del colore delle foglie, da ammirare tra l'altro in tantissimi posti della nostra regione, per esempio il Monte Terminillo, il Monte Livata, e Campo dell'Osso in provincia di Roma, sui Monti Simbruini, anche Lago del Turano, Monte Navegna, Parco dei Monti Aurunci in provincia di Latina, insomma ce n'è parecchio, e ovunque ci si attende uno spettacolo. Ma il top del Lazio quest'anno, a detta di molti, anche di articoli internazionali, ci porta da un'altra parte, quindi siamo per andare lì, preparate il necessario, scarpe comode sono importanti, scarpe giuste, anche felpetta, visto l'alta quota. Brrr.

Fibre, pinguini tattici nucleari nel mercoledì mattina di Dimensione Sonoro, ma niente paranoie, parliamo di foliage, visto che siamo appena entrati nell'autunno, questo spettacolo di colori che cambiano, no? Nella natura. Il top, secondo anche diversi quotidiani esteri nel Lazio, è sul Monte Cimino, il bosco patrimonio UNESCO che si trova a meno di 2 ore dalla capitale. È possibile fare questo percorso meraviglioso di 2 chilometri. Si estende nella parte alta del Monte Cimino tra circa 900 metri la vetta di 1053, quindi la felpetta serve. Circondati da faggi secolari per circa 60 ettari, anche massi vulcanici, qui il cambio di colore si concentra soprattutto tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, quindi prendiamo appunti per quando andare. Bene, in quelle settimane sarà possibile assistere al meglio del meglio del meglio che possono riservarci le chiome. Passeranno dal verde al giallo ocra, poi arancio, al rosso bruno, wow. E mettiamoci pure le foglie a terra che creeranno questo tappeto croccante su cui sarà emozionante camminare, sempre senza dimenticare gli odori l'autunno, i silenzi, l'atmosfera di relax di una stagione che è più viva che mai.

0: cammina su Dimensione Sonora, ma con l'arrivo dell'autunno, questo recap su luoghi meravigliosi a poca distanza da Roma, nel Lazio in generale, in cui ammirare nelle prossime settimane il foliage, il cambiamento dei colori delle foglie, degli alberi. E poi ci siamo fatti questo giretto in California con Katy Perry, California Girls, ritrovata in questo mercoledì mattina. Magari vorrete fare un viaggio in California, vi serve imparare l'inglese bene, oppure cercate il corso perfetto per i figli con British School Group. L'inglese prende vita a Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido, corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Allora prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
7: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: È passata l'estate, ma il loro messaggio è molto chiaro ancora. Parlo di Medusa che continuano a dirci: non voglio tornare a casa, non voglio tornare a casa. Ecco, apriamo con loro, con Wanna Go Home.

0: danzare, versione dance di Precious Marvin, a chiudere le quattro hit senza interruzioni in questo mercoledì mattina su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Per caso vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita a Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiamalo il numero verde l'800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Sveglia gladiatori!
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
3: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone. È una particella elementare. Senza di lei niente dell'universo avrebbe un peso. Non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone vino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0 e 81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
10: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Cazzoni! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
14: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti. Scopri da Collina la gamma full hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V full hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: Mate dal 90 ad oggi su Dimensione Suona Roma. Comunque è proprio vero, quando ci capita qualcosa di bello, di fortunato, che arriva inaspettatamente da non si sa dove, dal cielo, dove vi pare, non dobbiamo dire niente a nessuno, mettiamocelo in testa, cioè proprio nessuno, ne so, l'amico fidato, cioè sì, l'istinto direbbe sì, mi posso fidare di quella persona, però poi quello che succede attorno a noi ci porta a dire no, forse è meglio di no. E c'è proprio una dimostrazione reale basata sui fatti che voglio condividere con voi, preparatevi.
1: Dimensione Suona Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

mattina di questo uomo di Lecco separato, soltanto di fatto. Lui vince nei giorni scorsi al Superenalotto, sentite qua che cifra, 223 milioni di euro, beato lui tra parentesi. Si confida con gli amici per la gioia, ragazzi, sapete, rimanga tra noi, ho vinto 223 milioni di euro al Superenalotto, sì, quello che avete sentito in radio, sui telegiornali, sono io, quindi mi raccomando, non ditelo a nessuno. La notizia, in qualche modo, comunque lui, cioè, nel senso, a sua insaputa, la notizia è arrivata anche all'ex moglie, nonostante viva ormai da tempo a Frosinone, siano separati, ma non legalmente, e quindi lei adesso, avendo saputo la notizia, giustamente pretende la metà. Dice: io sono ancora sposata con te, voglio la metà di quella cifra, di quel gruzzoletto, niente male. Ha messo gli avvocati di mezzo, insomma, vedremo come andrà a finire, anche se ci sono pochi dubbi, essendoci ancora il matrimonio in piedi legalmente, penso che alla fine verrà divisa. E comunque, ragazzi, anche se andrà male a lui, all'uomo che ha vinto 111 milioni di euro a testa, che dite? Possono vivere dignitosamente oppure no? Dimensione

0: Come al ritmo della capitale, adesso noi torniamo in redazione per tutte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Nuovo appuntamento con tutte le news dalla capitale. Sentiamo.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Tragedia, un operaio specializzato di 22 anni è deceduto la scorsa notte in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il giovane tecnico era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione e sarebbe caduto da una decina di metri da un'impalcatura. Il giovane è deceduto, era specializzato per lavori in fune in quota. Chiuso il Colosseo nella giornata odierna in segno di lutto. Il cordoglio del sindaco Gualtieri: non possiamo accettare che si continui a morire lavorando. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, un impegno concreto e quotidiano perché tragedie come

0: più accadere, così il primo cittadino in una nota. Gli inquirenti intanto procedono per omicidio colposo al momento contro ignoti in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane, quando è precipitato, lavorava in quota legato a delle funi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e del nucleo investigativo il 118 e il PM di turno. La procura nelle prossime ore affiderà l'incarico per svolgere l'autopsia. La professoressa accoltellata a Centocelle, i carabinieri sono risaliti all'identità digitale delle 4-5 persone presenti online durante l'aggressione. Adesso PM e carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Officina Pasolini via libera al nuovo spazio culturale al Foro Italico dopo 3 anni di attesa. L'Assemblea Capitolina ha approvato il progetto per l'ex Civis, una nuova struttura di 650 metri quadrati con teatro, camerini, foyer e spazi per le attività artistiche. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? È mezzogiorno.
2: Senza interruzioni.
1: E sotto con un'altra ora insieme. Ciao a tutti e buon mercoledì da Gianmarco. Torniamo nell'anno in cui usciva Around the World di ATC, che stiamo per ascoltare. E il 19-20 agosto di quell'anno tutti gli occhi del mondo su Tor Vergata, con oltre 2 milioni di giovani presenti alla veglia, alla messa conclusiva della giornata mondiale della gioventù. Che anno era?
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2000.

0: Mafia, insieme a Nicky Lee, la voce sua di Happiness, il suo set a chiudere le quattro vite senza interruzioni su Dimensioni Suono Roma. E a settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen, per esempio nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da Carpoint hai tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Harvey, Hesitate. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Guida noi nei supermercati Dem.
5: Dem. Ogni giorno il meglio.
7: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
7: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione su

Let me feel your love. ATB Topic K7S su Dimensione. Sono Roma. Qualcuno ha detto bus lumaca. Per caso Roma? Qualcuno si lamenta degli autobus in città? No, perché c'è questo studio appena realizzato su Roma in fatto di trasporti. Emerge che il problema, io direi uno dei problemi del traffico, del muoversi, spostarsi a Roma.

0: non è soltanto la mancanza di corsie preferenziali, ma il rispetto di esse, tanto da provocare dei ritardi clamorosi nelle corse dei bus, soprattutto nell'area del centro storico, tra Piazza Venezia, Araceli, Via del Plebiscito, Via del Teatro Marcello, quella zona lì, quella un po' più critica, dove si accumulano i maggiori ritardi. Qui, in queste zone che vi ho appena detto, la velocità, le velocità rilevate arrivano fino a 1,08 km orari, ragazzi, con 20 linee sovrapposte. Ripeto, un bus un chilometro all'ora, cioè nemmeno un passeggino.
1: Dimensione Suono Roma.

0: dal Maryland, USA, Toni Braxton con la sua Unbreak My Heart, il suo più grande successo dal 1997, era un altro appuntamento con la storia del ritmo.
1: Dimensione Suono Roma.

0: di Michiko su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Per esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Che erdaie sia con te!
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.

0: sogno veramente avverato. Ciao.
1: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
2: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
7: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
8: Pronto, piave di grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
9: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: brano pieno di good vibes, insomma gli interpreti, i protagonisti li conosciamo bene, sono i Fastboy, arrivano dalla Germania, questi due fratelli che ci riempiono le orecchie con Music Sounds.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Fast Boy, Music Sounds, novità della settimana su Dimensione Sonoro. Ma ciao Xenia!
1: Ciao, benvenuta! Gianmarco, benvenuto!
0: Benvenuta!
1: Ah, io sono benvenuta, è vero, buongiorno!
0: Io stavo già qua, da stamattina precisamente. Allora, c'è stato tu che sei un amante di concerti, un concerto della tua vita che hai percepito come lungo, troppo? Da spettatrice, da ascoltatrice?
1: Nessuno. No.
0: Pensa quando invece l'artista che viene pagato per fare un concerto e lo percepisce troppo lungo e non ne può più. Allora, Akon tempo fa è stato ingaggiato da una ricchissima famiglia del Medio Oriente per $1 milione, cioè io ti do $1 milione, tu devi esibirti a casa mia, ma con un allestimento proprio da grande show, quindi un palco enorme, LED laser, intera squadra del cantante al lavoro. Poi lui è iniziato, è uscito, proprio è salito sul palco e hanno notato che c'erano 3 persone davanti a lui ed erano la ragazza, la protagonista, cioè la colei che voleva Akon a tutti i costi, il fratello e la mamma. Quindi Akon ha iniziato a cantare
1: per tre persone,
0: bello. Anche un po' con un po' di imbarazzo, ha iniziato da questa. Poi è successo, finita la canzone dopo 3 minuti e qualcosa, la ragazza ha chiesto ancora bis, e quindi è finita anche la seconda volta. Successo che la ragazza ha chiesto ancora? E quindi vai.
1: No, lui,
0: eh sì, ha fatto così. Questa è stata la storia.
1: Quindi lui per quanto tempo ha cantato Lonely al loop?
0: Per un'oretta ha detto andata avanti. Tu se lo sapevo non ci sarei proprio andato. Avrei evitato.
1: Mamma mia, che paura. Però quando ti pagano, ma io canterei quante altre volte
0: sì,
1: la vuoi?
0: Sì, infatti, lo farei volentieri. Lui è stato molto carino. Secondo me avesse trovato Beyoncé un pochino dopo la seconda terza volta avrebbe sbroccato direttamente. Sì,

0: Voglio stare con te, Xenia. Noemi su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale, il povero Akon che è stato costretto a cantare per un'ora Lonely. I'm so lonely. Perché è stato pagato 1 milione di euro da una famiglia ricchissima del Medio Oriente. No, pensiamo a concerti lunghi. Cioè, quanto può durare un concerto, come dici, lungo?
1: 639 anni.
0: Che stai a dire?
1: No,
0: ma no, dai, su, seria.
1: In realtà non si tratta di un concerto, ma di uno strumento che sta suonando e sta suonando adesso.
0: Ma
1: ancora
0: dove?
1: In Germania, siamo in Germania, in una chiesa di un posto sperduto della Germania, proprio perché deve essere isolato, perché questo strumento all'interno di questa chiesa sta suonando adesso, suona dal 2001 e suonerà per ancora altri anni. È previsto questo concerto per ben 639 anni.
0: Tant'è che il brano si chiama As Low As Possible, cioè più lento possibile.
1: Esattamente, perché il compositore, che è John Cage, aveva previsto uno spartito suonato molto lentamente. E quindi c'è tipo un millesimo di nota.
0: Scusa, quindi in totale, da quando è iniziato a quando finirà, durerà 639 anni. Finirà il 5 settembre del 2640.
1: Giusto, ora, per spiegarti, siamo solo alla prima pagina. E sono passata dal 2001 ad oggi, siamo alla prima pagina di spartito.
0: Mi sta per uscire quella considerazione lì. Posso dirla?
1: Dilla!
0: No,
1: non la dire.

0: su Dimensione Suono Roma con Location noi stiamo guardando proprio la sì. localizzazione, la posizione esatta di questa chiesa in cui suona sì. questo strumento,
1: questo organo
0: che suonerà per 639 anni.
1: Sì, sì, pensa che è partito nel 2001 e soltanto il 5 febbraio 2003, tre anni dopo, è stato toccato il primo accordo.
0: Io rinnovo la frase di prima.
1: vabbè.
0: Però sarebbe curioso andare a vedere, ho visto che si trova più o meno tra Berlino, con le sì. zone là, Hannover.
1: Potrebbe essere una meta. Per andarci un secondo e poi
0: sì, poi tornare subito. sì, vabbè, sono stati addormenti. Arrivederci a stasera.
2: Ciao. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Passiamo subito la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La tragedia al Colosseo. Il giovane tecnico era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da un'impalcatura. Il ministro Giuli ha ordinato la chiusura del Colosseo e il fermo sui lavori. La procura di Roma ha immediatamente aperto un fascicolo. L'inchiesta per il reato di omicidio colposo è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. È stata disposta l'autopsia sul corpo del 22enne. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a funi quando è precipitato, non si trovava su un'impalcatura. Cordoglio arriva dal ministro della cultura Alessandro Giuli, un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. La premier Meloni: anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Gualtieri: la sicurezza deve essere una priorità assoluta, un impegno concreto e quotidiano perché tragedie come questa non devono più accadere. La professoressa accoltellata a Centocelle: i carabinieri sono risaliti all'identità digitale delle 4-5 persone presenti online durante l'aggressione. Adesso PM e carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Domenica 27 settembre ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Lo ha ricordato il Papa al termine dell'udienza generale, aggiungendo: il mio pensiero va a migranti e rifugiati, specialmente a minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso il pontefice. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 13 ed un minuto adesso.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Mercoledì 23 settembre, probabilmente questo lo sapete già, ci sono io, Xenia. Ciao a tutti, grazie a Gianmarco Callari per questa mattina.

città ospiterà, ma con un occhio proiettato al futuro, perché il 2027, l'estate 2027 sarà ricca di eventi. Uno su tanti, il Giubileo di Vasco, che dovrà insomma pareggiare, va per così dire, il concerto

0: esatta, ecco, ma hanno annunciato una nuova data a Roma. Quindi dopo aver annunciato i due show del 29 e 30 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, gli Oasis aggiungono una terza data, quella del 26 luglio 2027.
1: Più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimensione.

Ocean House su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Come va lì fuori? Non lo chiedo mai e insomma mi piacerebbe ricevere i vostri feedback. Che cosa state facendo, in che cosa siete impegnati in questo momento, come sta andando? Già stanchi, poco stanchi, meno stanchi? Insomma, il numero per interagire con noi, con la diretta, è il 393 0 119 119. Noi comunque vi forniamo l'energia giusta attraverso le hit che hanno fatto la storia del ritmo, e questa l'ha fatto sicuramente Blue One Lover.

0: Adoro Blue One Love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, come direbbero i più giovani. D'altronde questa è una canzone che ha segnato la mia adolescenza. Dal 2003 ritrovati anche i Blue, che ci hanno portato indietro nel tempo, e adesso è il momento di aprire bene le orecchie perché c'è un evento incredibile. Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Eur c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
3: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
8: Pronti a fare il pieno di energia gratis, perché con la benzina ormai sappiamo che non c'è storia, non c'è modo. Qui invece arrivano 4 hit subito senza alcuna interruzione.

giorno che taglia in due la settimana e anche il giorno in cui entriamo ufficialmente nell'autunno. Ho letto un articolo che ha a che fare proprio con l'autunno degli ultimi anni, in cui si dice: un tempo aspettavamo l'autunno già con il maglioncino pronto, che quando i bambini dovevano andare a scuola si cercava il giacchetto, già si tirava fuori la prima copertina, il primo pleddino. Adesso invece fa ancora caldo e quindi questo autunno tarda ad arrivare, e se arriva già con l'inverno. In realtà proprio si parla di le mezze stagioni, non esistono più. Non so che periodo stiate vivendo, ma io personalmente ho tirato fuori il plaid ieri, cioè io questa notte ho sentito freddo, quindi ho

tirato fuori i due pleddini autunnali, perché stanotte mi sono coperta e il lenzuolino non mi bastava, quindi per me questo è effettivamente l'autunno. Oggi sono uscita infatti con una felpina leggera, sicuramente non è come agosto. Probabilmente sono io, probabilmente sono esagerata, ma magari mi fate sapere se non sono l'unica a portare con sé una giacchetta di primo mattino o ad aver tirato fuori il plaid per dormire. Non fatemi sentire sola, vi prego, tra di voi ci sarà uno che soffre già il freddo come me. 3930 119 119, io vi aspetto, non lasciatemi sola. Dimensione Suono Roma.

0: Flavia da Roma.
1: Ciao Flavia.
0: E anch'io stanotte mi sono coperta con la copertina.
1: Dai.
0: Oddio, col copriletto.
1: Col copriletto, va bene.
0: È leggero,
1: vabbè.
0: Però, oddio, che bellezza. Adesso l'ho tirato fuori pure per mio figlio. Dai, allora, arriva al fresco.
1: Non sono l'unica, pronto.
2: Xenia, non sei sola. Che io stanotte avevo freddo, ho messo la copertina. Un piccolo plaid che ho, me lo sono messo perché c'avevo freddo. E stamattina ho messo la canottiera sotto alla camicia.
1: Siamo delle vecchiette.
2: Ok, ciao Susanna da Nettuno.
1: Non sono sola, la percezione di questo freschino non la sento solo io, e direi meno male. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 9

0: 02 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suona Roma.
2: Christian, ci sei?
3: Sì, eccomi.
2: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
3: No, Troia. No, non è Troia. Passo.
2: Ma che cos'è? No, io. Le donne vengono da Troia.
4: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, agri.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
14: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
15: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
16: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0 e 81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
18: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
19: Dimensione suono Roma. Il ritmo.

0: stato di freddino, mi fa piacere, perché dopo mesi di caldo allucinante va bene. Pronto?
1: Ciao Xenia, ciao. Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roberto.
1: Buongiorno e buon pranzo a tutti quanti. Io, secondo me, non so se tu, forse tu sei freddolosa, non lo so, ma io adesso sto bene. Mi sveglio la mattina alle 7, esco di casa con quel bel freschino che mi fa stare bene, mi fa gioire. Adesso per me è vita.
0: Questo lo capisco.
1: Ciao grandi.
0: Questo lo capisco, e abbiamo anche capito che gli uomini hanno una percezione di caldo e freddo totalmente diverso dalle donne, no? Siamo tutti d'accordo? Buongiorno Xenia, buon mercoledì. Io non solo sento freschetto, ma ho anche quel dolore d'ossa tipico dei dolori influenzali. Non mi voglio ammalare. Buona giornata Teresa. Tranquilla Teresa, ho già dato. Ho preso il raffreddore 2 giorni fa, poi insomma mi hanno consigliato una cura naturale. Devo dire che sta andando.

0: Driving to Me a chiudere quest'ora su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale si è fatta ora invece di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.

0: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
1: Adesso la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo quando è caduto da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Un incidente sul lavoro all'interno dell'anfiteatro Flavio. La vittima si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni ed era un operaio rocciatore. Sul caso indagano i carabinieri. Il ministro della cultura Alessandro Giulia ha ordinato fin da questa notte l'interruzione di ogni cantiere al Colosseo fino a nuova disposizione. Il direttore del parco archeologico del Colosseo ha disposto in mattinata la chiusura dell'anfiteatro. Avvisati i turisti che avevano acquistato il biglietto per visitare oggi il parco. È stata accertata l'identità digitale delle persone che hanno partecipato in diretta Telegram all'agguato a colpi di pugnale mosso venerdì scorso contro la professoressa di italiano di 66 anni ferita tra le mura della scuola media Verga a Centocelle. Adesso PM e carabinieri dovranno arrivare a nomi e cognomi delle persone che si nascondono dietro quei nickname. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio alla stazione Giulio Agricola della metro A, dove un uomo di 67 anni è stato investito da un convoglio che procedeva verso Anagnina. L'allarme è scattato poco dopo le 16 quando il passeggero è finito sui binari proprio mentre il treno stava arrivando. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo è stato trasportato in ospedale ed è grave. Più presidi in città. 8 settimane dal debutto, il piano notte chiude il primo bilancio con risultati positivi. Il Campidoglio prepara il potenziamento. Dagli attuali 8 gazebo si punta ad arrivare a 40, almeno uno per municipio, nelle zone della Movida. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14:02.

0: rilassarsi in nostra compagnia. Bravi, bravi. Buon relax. Noi ci mettiamo il carico da 90. Arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: ottimo lavoro. Appena ascoltato qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E tu vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Fast Boy, Music Sounds. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
8: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
9: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite. Grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
10: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
3: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la Notte Europea dei Ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
5: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile,

come giochiamo e ripetiamo le regole del codice della strada. C'è ancora chi si fa la domanda, ma perché ce n'è bisogno? Sì, la risposta è sempre sì. Non ricordiamo tutti i segnali e tutte le regole del codice della strada, può essere anche normale. Siamo qui per questo, per divertirci, per imparare e anche per insegnare, perché ogni

gli smartphone e preparatevi a rispondere alla domanda che sto per fare. Si gioca o con vero o con falso, ma io ho bisogno di un dettaglio, quindi di motivare la risposta. Vero perché, falso perché. Tutto questo al 393 0 119 119. Mi raccomando ragazzi, con i messaggi audio, prendiamo in considerazione solo i messaggi audio. Dunque, adesso tocca a voi, bisogna immaginare un segnale e io ve lo descrivo. Dunque, è un triangolo, bordo rosso, sfondo bianco, al centro un cerchio formato da tre frecce che si seguono. Quindi triangolo, bordo rosso, sfondo bianco, un cerchio al centro fatto da tre frecce che si seguono. Questo segnale preannuncia un incrocio di due o più strade regolato con circolazione rotatoria. È un'affermazione vera o falsa? Attenzione, questa è difficile, quindi mi raccomando ragazzi, chi la sa può rispondere tranquillamente, anche chi non la sa, e poi vediamo come va a finire. Quindi triangolo, bordo rosso, sfondo bianco, al centro un cerchio composto da tre frecce. Questo segnale preannuncia un incrocio di due o più strade regolato con circolazione rotatoria. È vero? Perché? È falso? Perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Vai con i messaggi, buon segnaletica a tutti. Tra poco scopriremo il vincitore.

0: falsa.
1: Sì, Xenia, è vero. È vero, perché se ci sono le frecce che si rincorrono è rotatoria. È un dare precedenza.
0: Sta ragionando.
1: Ha la precedenza chi ha, chi sta nella rotatoria.
0: Ce la possiamo fare. Pronto?
2: Ciao, sono Alessio da Roma.
0: Ciao, Alessio da Roma.

0: 8.
1: L'affermazione è assolutamente vera.
0: Eccolo.
1: Però avendo detto solo triangolo. Quindi si presume che si ha la precedenza alla rotatoria che
0: però
1: si va per affrontare.
0: Grazie, comunque sì, bravi. I nostri due

0: conducenti a rallentare e a usare la massima prudenza, preparandosi a dare eventuale precedenza ai veicoli già circolanti nell'anello. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: E a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento anticipo zero, interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui, dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
2: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
3: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.

0: super hit del passato, Hola I'm in love, ad una hit del presente. È finita l'estate, ma questa ci ricorda che può durare ancora. Harvey, la nuova, l'ascoltiamo adesso, si chiama Hesitate.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

omonimo di Harvey Leigh Cantwell. Lui è nato il 28 gennaio del 98, è un ragazzino ed oltre a fare il cantante fa anche il conduttore televisivo in Inghilterra, quindi insomma si dà un po' a varie cose, ma d'altronde il ragazzo promette bene, lo sa fare, c'ha una voce bellissima e insomma pare che anche come conduttore televisivo non sia male. È stato il presentatore di Friday Download su CBBC dalla serie 7 alla serie 9 e poi la sua carriera musicale è stata aperta grazie a Reed Foo, che ha prodotto e cantato insieme a lui la sua prima canzone ufficiale. Insomma è sempre bello vedere questi ragazzi che si impegnano e poi riescono ad arrivare dove vogliono. Un'altra ragazza che non è più ragazza da un punto di vista anagrafico, ma lo è perché a tutti gli effetti Madonna se li porta benissimo gli anni che ha, la ritroviamo adesso con una canzone dal 2006, Sorry. Dimensione sua.

0: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La tragedia al Colosseo: sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata. Così l'operaio di 22 anni è morto questa notte. Sono i primi elementi che emergono dall'indagine della Procura di Roma coordinata dall'aggiunto Antonino Di Maio. La fune non sarebbe stata trovata spezzata, ma anche su questo punto verrà effettuata una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dei fatti. Il ministro Giuli ha fatto deporre una corona di fiori al secondo anello del Colosseo. Faremo di tutto affinché questa tragedia non si ripeta, ha detto Giuli. Sentiamolo.
3: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia, perché non vogliamo che si ripeta, e faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
2: Tragedia sfiorata ieri pomeriggio alla stazione Giulio Agricola della metro A, dove un uomo di 67 anni è stato investito da un convoglio che procedeva verso Anagnina. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando il passeggero è finito sui binari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo trasportato in ospedale è grave. Ora la musica. Gli Oasis aggiungono una terza data allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, la band salirà sul palco dell'Olimpico anche il 26 luglio 2027. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Le 15 in questo

0: stiamo regalando il nostro fantastico zaino. Uno zaino che è pensato e realizzato proprio per voi, bello, comodo, elegante e performante, non è in vendita, può essere vostro, può essere tuo che mi stai ascoltando in questo momento, soltanto giocando. E come si gioca? Facilissimo, basta rispondere alla domanda che sto per fare, ci vuole velocità e anche un pizzico di fortuna, con un messaggio inviato al 393 0 119 119. Con la risposta esatta, chiaramente, io farò una domanda, tre possibili risposte, una sola è quella giusta e toccherà a te inviarla correttamente. Vanno bene messaggi SMS scritti, messaggi WhatsApp scritti o anche audio, purché l'audio poi sia completo e comprensibile. Quindi smartphone alla mano, si parte. La domanda è questa qui. Lo sappiamo, ormai è stata aggiunta una nuova data romana all'attesissimo tour degli Oasis nel 2027. Ma quale data è stata aggiunta? Quella del 26 luglio, del 1 agosto o del 10 settembre? 393 0119 119, aggiunta una nuova data romana al tour degli Oasis. Quando? 26 luglio, 1 agosto o 10 settembre? Scegli quella giusta per te e inviala al 393 0119 119. Il fortunato si aggiudicherà il nostro zaino. Vai con i messaggi, buona fortuna!
1: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Tony. Ciao Tony, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao a tutti. Ciao Tony, a tutti. Da dove chiami?
3: Da Aquiliano, un paesino in provincia di Savona.
2: Oh, che meraviglia! Come stai lì?
3: Abbastanza bene, sono in mezzo al verde, quindi mi godo la campagna.
2: E che clima fa, se posso?
3: Oggi è un po' nuvoloso, però l'arietta è frizzantina, si sta bene.
2: Si sta bene, dai, si sta bene.
3: Sì, sì, sì.
2: E si sta ancora meglio perché ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma, che arriverà dritto dritto a casa tua, secondo le modalità che ti ho spiegato prima fuori onda. Ma veniamo a noi, ti sei aggiudicato questo zaino rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con un grande evento a Roma nell'estate 2027. È stata aggiunta una nuova data romana al tour degli Oasis. Quale data? 26 luglio, 1 agosto o 10 settembre?
3: 26 luglio.
2: Oh yes! Applausi per te, caro Tony, 26 luglio, e le altre che erano già insomma ufficiali, 29 luglio e 30 luglio. È un po' complicato prendere questi biglietti, probabilmente è più facile giocare e vincere alla lotteria, ma d'altronde insomma i fan ci sperano. Tony, è il tuo momento, vuoi salutare qualcuno?
3: Tutti quelli che mi conoscono.
2: Ok, allora un abbraccio a te, ti sento molto simpatico, io ti abbraccio forte, che questo abbraccio arrivi fino lì a Savona. Mi raccomando, Tony, sempre in nostra compagnia. Ciao, ti abbraccio.
3: Ciao, ciao, ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Eur c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
5: Gazzoni!
4: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato

0: E Chorn Gatti Return, a che ora si cena in casa degli amici di Don? Buonasera.
1: Ciao Dom.
0: Ciao.
1: Io essendo ragazzo padre, ragazzo la padre. Sera ceno verso le 7. Perché il bambino poi lo metto a letto.
0: Giustamente.
1: Per la mattina che va a scuola. Ecco, le 7 massimo, le 7 e mezza.
0: Oh, vedi, mi sento meno solo. Ma converrete con me? Confermate anche voi che poi mangiando così presto si dorme meglio, ci si sveglia meglio.
1: Ciao Manolo da Roma.
0: Ciao Manolo da Roma.
2: Buonasera Don Cash, buonasera a tutti. Anna da Briglia.
0: Ciao Anna.
2: Faccio prima a dirti a che ora si cena a casa mia, dopo le 9:30 sicuro. Bacio a tutti, ciao.
0: Date si cena tardi, immagino andrete anche a letto tardi. Ciao.
3: Ciao, ciao a tutti, Paola da Vetralla.
0: Ciao Paola.
3: Allora, per me la cena deve essere all'incirca intorno alle 7. Okay. Io vado a letto molto presto, quindi la mattina poi mi devo svegliare 5:15.
0: Ok, quindi tu un'abitudinaria come me, alle 7, perfetto.
3: Quindi per me cena alle 7, finiamo intorno alle 7:30 e poi insomma ecco, mi preparo per la notte che comunque mi sento più leggera, quindi vado che non dico che ho digerito ma poco ci manca insomma. Esatto. E mi faccio le mie 8 ore di sonno leggera. Esatto. E comunque cena leggera.
0: Brava, esatto, perché sennò le due cose non funzionano, puoi mangiare presto ma te mangi sto mondo e quell'altro non funziona, e allo stesso modo se mangi cose leggere ma ne mangi tante e le mangi tardi non funziona, perché mentre dormiamo il nostro corpo non riesce a riposare bene perché sarà impegnato a digerire e quindi non puoi neanche stimolare l'autofagosi, cioè che ti autodigerisci eliminando determinate sostanze cancerogene dal corpo. Non riposi bene perché chiaramente appena finisci di digerire ti verrà da andare in bagno, quindi anche quello stimolo ti viene durante il sonno e ti disturba, e la mattina spesso e volentieri ci svegliamo più stanchi della sera prima, e la colpa di chi era? È da cena.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: playlist of Alice Baxter con Grip Jet, If It's Not Love. Se questo non è amore, dimmi che cos'è. È un jet, non è un calessa, ma in questo caso è un'astronave. Ritornati qui ai giorni nostri, avevo fatto avanti e indietro nel tempo sugli ali della musica. A che ora si cena in casa vostra? Io l'ho ammesso, sono uno di quelli che cena presto, massimo 7, 7 e un quarto.
1: Oh, 7, mangiate, ma che state al convento?
0: E beh, mi chiamo Don, ce vuoi sta che magnese?
1: Ma che no? State all'ospedale?
0: No, no, sta
1: mannaggia
0: bene. Oh, io te posso dire che però è una svolta, lo diceva pure Jane Fonda, non cenate alla sera e fate il digiuno intermittente oppure provate a mangiare poco e presto e vedrete che ringiovanirete e te posso garantire che funziona.
1: Io a casa mia donne verso le 9, 9 e mezza perché poi si ritorna dallo sport.
0: Ammazza.
1: Quindi si organizza la cena
0: già,
1: e se va a letto alle 11 e mezza, mezzanotte.
0: Lo so.
1: Però ai 7 ragazzi.
0: Ho capito, il problema siete voi giovani di oggi che mi fate salire proprio, è che siete troppo giovani.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te.
0: E Roma stavolta accende i motori. Da venerdì 25 fino a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso degli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live, esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro ti aspettiamo. I biglietti sono già disponibili online, quindi non fartelo raccontare.
4: Sveglia gladiatori!
5: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
6: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone, è una particella elementare, senza di lei niente dell'universo avrebbe un peso, non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs,
5: l'unico bosone vino.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
13: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
13: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto, vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
15: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
16: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%. 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: Che erdaglie sia con te!

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, canzone che sa di Natale dal primo ascolto, anche se era uscita in estate. Die With A Smile, si potrebbe morire con un sorriso, sempre più felici, soprattutto se si è cenato bene e se si è cenato presto. Abbiamo scoperto tutti insieme che, a differenza di Jennifer Lopez, che se può mangiare pure un tiramisù alle 11:30 dopo essersi fatta primo, secondo e terzo e contorno a Imbrera, voi a che ora cenate, ragazzi? Perché a me sentivo solo a mangiare alle 7:30, ma evidentemente non sono l'unico. Salve.
1: It's Mercoledon.
0: Confermo.
1: It's Prezzemoledon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen, Don
2: Che sono, buon pomeriggio a tutti.
0: Diga.
2: A casa mia dai, cenavo entro le 20.
0: Entro
2: dopo,
0: le 20.
2: Dopo è troppo tardi.
0: Troppo tardi,
2: dopo.
0: Ok. Ciao ancora.
3: Ciao, Don Cash. Giordanca la cubana di Roma.
0: Hola, Jordi.
3: A casa mia, secondo il periodo.
0: Il periodo?
3: Di cena, l'orario di cena.
0: Okay.
3: Ad esempio, in questo periodo che la mia figlia inizia a fare sport.
0: Okay.
3: E a volte l'allenamento lo finisce alle 20, perciò figurati a che ora andiamo a finire a fare la cena.
4: Non ci vedo un Don Cash, un saluto da Cristina.
0: Ciao Cristi.
4: Da me è proprio difficile che ci riuscimo a mettersi a tavola prima delle ore 9. Quando la compagna mia fa il pomeriggio alle 9:30 addirittura, anche alle 10:15.
0: Ma guarda, comunque prima il nostro amico ha detto: ma che siete del convento che mangiate alle 7?
5: Per quel ragazzo che dice mangiate al convento, deve andare ancora a pranzi. Se pranzi hai tu, è normale che chiaramente prima delle 9 ti viene fame. Ha tutto rapportato. Ma mangia un po' a mezzogiorno, 11:40. Ragazzi, che te viene appetito alle 7 di sera.
0: Comunque,
5: cioè, non sono stuzzichi niente.
0: Esatto, ragazzi. Comunque dipende. Non esiste una risposta giusta e una risposta sbagliata. Esiste la tua risposta, perché questa è la Family, dove tutti ascoltano e nessuno giudica.
6: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità.
7: Novità.
0: And it's time to news, guys. È arrivato il tempo della novità, grazie ai nostri programmatori musicali scopriamo il meglio delle produzioni discografiche internazionali, ma in questo caso giochiamo in casa Italia. Stavolta andiamo a scovare il reboot di Coolio, Gangster Paradise, fatto da Guè Marrakesh.
6: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Smoke and Beautiful Monster ci riporta indietro al 2010. Oggi invece 23 settembre, mercoledì, sono le 16:52 in questo momento. Gli ascoltatori più belli del mondo siete voi, dimensione sono Roma, siete voi. A che ora si cena Massimo in casa vostra?
1: Io mangio quando apre il ristorante da mamma.
0: Bel ristorante quello, me lo ricordo anch'io, per tanti e tanti anni sono andato, poi è cambiato tutto.
2: Purtroppo orari mi posso stabilire.
0: Ci mancherebbe.
2: Vorrei mangiare prima io delle 9, ma prima delle 9 c'è niente da fare. Poi mi pare brutto dire cucina prima. Non che devo fare?
0: Che devi fare? Potresti farlo da solo, potresti metterti a cucinare tu.
2: D'altronde chi se non mi vale cucinare, questa è la situazione.
0: Lo capisco. Io guarda, avevo un fratello che cucinava talmente male che ho imparato a cucinare io a 8 anni, quindi quella è stata.
3: Ciao donna.
0: Ciao.
3: Andrea.
0: Ciao Andre.
3: Io ormai so anni che ceno 7, massimo 7:30, 19:30, non oltre.
0: Vedi, anche tu.
3: Ma anche perché io mangio a mezzogiorno, lavoro in cantiere, sinceramente dopo 7 ore non è che arriva l'appetito, arriva la fame, quella
0: brutta, quella cattiva.
3: Quella brutta, la famosa male. Che poi chiaramente non è che mangio a pizza e fa che poi devo andare a letto. Cioè la mattina alle 5 la sveglia suona, quindi si viene presto e tutti in branda. Alle 9 tutti a nannina, quindi vanno a scuola e mia moglie al lavoro. Quindi cena presto. Ciao Don.
0: È solo una questione di equilibri, vedi? E comunque ve lo posso garantire sulla mia pelle, ragazzi, che poi andare a letto presto.

0: Questo, avendo cenato presto, ti permette di autodigerirti. Tu dirai, ma che vuol dire autodigerisci? Che determinate sostanze che il nostro corpo non ha il tempo di scaricare, anche sostanze che poi si accumulano e diventano cancerogene, le digerisci. È incredibile, ma vero, ma te senti bene. Poi, se avete visto le mie foto, io non sono solito pubblicare robe del genere, ma ho messo una stories il giorno prima del mio compleanno. Non mi sarei mai immaginato di arrivare la settimana scorsa a 44 anni con l'addominale di fuori. E non mi alleno, non vado in palestra, non faccio nient'altro che 30 addominali, 30 piegamenti la mattina e basta. Quindi è solo questione di alimentazione. Vi garantisco che cenare alle 7 e cenare poco, mangiando più proteine, verdure e mai carboidrati, è la cosa migliore che si possa fare, soprattutto superati i 40 anni.
1: Allora, sono Roberto da Pesaro, allora Radio Roma.
0: Roberto, io ti ringrazio per tutti i consigli che ci dai sul DAB, grazie, punto. Ciao.
2: Don Cash, ciao, sono Giulio.
0: Ciao Giulio.
2: Puoi mandare due saluti?
0: Due, però giusto
2: da
0: due.
2: Da parte mia, a Mirko e a Paolo. Paoletto, ma grazie, certo, ma se lo puoi fare.
0: Un bacione a tutte e due, soprattutto a Paoletto. Non so perché l'hai detto più trasporto rispetto a Mirko. Paoletto,
3: buonanotte,
0: più.
3: Attacca alle 8, mangia alle 11 e mezza, come l'ospedale. E poi ritorno la sera alle 7 di sera.
0: Capito? Ma perché? Cioè, tranquilli, ragazzi, c'è bisogno di litigare. State sereni, cioè, potete esporvi anche in meno.
3: Via sullo sport dei miei figli. E quindi poi ritorniamo alle 9, 9 e mezza.
0: Ah,
3: che te vuoi mangiare prima?
0: Che te vuoi io sto monne, quell'altro. Il problema non è mangiare prima, è mangiare dopo.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: una K-pop band che però non viene dalla Corea ma viene dall'America. Allora, a che ora si cena in casa vostra? La deadline massima.
1: Madonna, yeah. È così comodo mangiare alle 7 di sera, vedi, massimo 7:15, perché dopo alle 8 tu ti trovi tutta la cucina pulita, sistemata.
0: Diglielo,
1: ti siedi sul divano,
0: te sbraghi sul divano
1: e ti godi la serata, ti vedi la fiction, ti vedi tutto quello che ti pare.
0: Io mi metto a giocare con la mia bimba
1: senza l'ansia che poi devi spicciare la cucina.
0: È vero.
1: Te ne vai a dormire tranquilli e rilassati. Guarda, io sta cosa l'ho scoperta poi quando dovevo fare da mangiare ai ragazzini quando erano piccoli, ma è una comodità.
0: È vero, è vero, perché poi quando vai a dormire, ragazzi, vedi i mostri se hai lo stomaco oberato dalla digestione. Detto ciò, ragazzi, però adesso arriva il momento della sigla, quindi fatevi oberare le orecchie dalla sigla. Le tre parole sono: il nome più bello del mondo è, cioè la quarta

0: parola deve essere nome, secondo te, più bello del mondo. Può essere un nome maschile, un nome femminile, un nome preso dalle città. Sai, tipo, chiamerei mia figlia Roma. Cioè, Roma è un nome bellissimo per chiamare una bimba, è meraviglioso. Ciao Roma, Roma, vieni qui. È stupendo, come Arizona è un bel nome. Tennessee. Cioè, non lo so, ci sono comunque dei nomi che secondo me sono belli anche quando li riferisci, anziché a una città o una persona. Detto ciò, qual è il nome più bello del mondo? Al 393-0119-119. Avete 60 secondi a partire da adesso.
1: Che il DAI sia con te. Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: È tempo di volare in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla nostra capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tragedia questa mattina in un B&B nel centro storico di Viterbo, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Fabrizio Galasso, il vice allenatore 49enne della Viterbese Calcio. A lanciare l'allarme Andrea Bussone, mister della squadra locale, amico e collega di Galasso con cui condivideva l'appartamento. Al momento la tesi più accreditata sulle cause del decesso dell'uomo è quella del malore, forse un infarto o un ictus in corso mentre dormiva. Infatti il mister lo avrebbe trovato ancora a letto. Il dramma di Andrea Moretti, operaio di 22 anni, morto precipitando dal Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Quando gli investigatori sono arrivati sul posto, Moretti aveva l'imbracatura ma non era assicurata la fune, che era agganciata a dei tiranti, ed è scivolata via per una questione di contrappeso organizzato dai sindacati della CISL per questa sera. Un presidio e fiaccolata sotto l'anfiteatro Flavio. Mi ha aggredita e mi ha violentata. A raccontare ai carabinieri di essere stata stuprata una donna di 39 anni dopo essersi presentata al pronto soccorso dell'ospedale in stato di shock. La violenza sessuale, secondo la denuncia, sarebbe avvenuta a Monte Rotondo mentre la donna stava rientrando nella sua abitazione del comune della provincia nord di Roma domenica scorsa. Sorpresa alle spalle da un soggetto sconosciuto, l'uomo l'avrebbe afferrata per il collo e costretta ad andare in un luogo appartato e poi subire la violenza. Carta d'identità elettronica sabato 26 e domenica 27 settembre, nuovo open day con prenotazione nei municipi 2, 8, 12 e negli ex pit nella sede di via Petroselli 52. Ci si può prenotare sul sito www.prenotazionicie.interno.gov. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Un minuto trascorso dopo le 17. Buon mercoledì 23 settembre.
6: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Stiamo cercando di capire qual è il nome più bello del mondo. Perché? Ve lo svelo adesso, regia, ve lo svelo adesso. Perché il nome più lungo del pianeta contiene 2756 parole. Che voi direte?
7: Andiamo bene.
0: Ma male, male.
7: Proprio bene.
0: Pensa che per dirlo tutto non basterebbe praticamente la durata di un concerto. Pensa se questo dovesse essere presentato da qualche parte. Ma meno male che questo simpatico signore ha scelto di utilizzare la prima e l'ultima parola, come si chiamasse Alessandro Zorrelli. Cioè la prima e l'ultima, perché tutto in ordine alfabetico. Ma prima di scoprire qual è questo nome che non vi dirò mai, voglio sapere qual è secondo te il nome più bello del mondo al nostro numero di telefono.
1: Drive time. Che il DAI sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95.

0: Partenope, American Cremon, Serena Brancale, The Colors, con la voce di Stash. Sono le 17.07.007.
1: Il mio nome è Don. James Don.
0: Eh no.
1: E mi raccomando.
0: Ma di che?
1: Agitato, non mescolato.
0: Ma lei si agiti quanto vuole, che io rimango astemio e rimango fedele ai nomi. Io, ragazzi, mi chiamo Danilo, all'anagrafe, tradotto poi Don Cash per una serie di vicissitudini che non vi racconterò mai. Non è vero, una volta ve l'ho pure raccontato. Ma adesso, prima di scoprire qual è il nome più lungo del mondo, perché è improponibile, sono 2576 parole, quindi, raga, famo che si chiama Azzurro Ribaldi. Che ve frega, tanto che come lo capirete mai 2570 parole se è vero o meno? Comunque è tutto vero, cioè lui ha battuto sti record perché in Finlandia non c'erano in quel momento delle leggi vigenti. Dopodiché, dopo aver fatto questa bravata e aver vinto il Guinness World Record, però sono bevuti e soprattutto hanno messo una legge che dice massimo tre parole, nome, cognome, e massimo due altri nomi. Quindi, se vi chiamate Osvaldo Rodriguez e Azevedo Coimbra della Coroniglia, olè,

0: almeno in Finlandia ci potrete arrivare con nomi tre. Sentiamo il nome più bello.
1: Il nome più bello del mondo,
0: sì,
1: è uno solo. Qua? Beatrice. Bella de papà.
0: Bella de papà, quindi immagino che sarebbe chiamato tua figlia, poi Dante, Beatrice.
2: Il nome più bello del mondo, sì, è Fabio,
0: Fabio,
2: anche perché sono di Roma.
0: Certo,
2: Fabio Massimo.
0: Meridio, è il gladiatore romano, poi Fabio con 3B ovviamente.
3: Ciao Don Cash, ciao. Elena da Montrotondo.
0: Elena, che già Elena è un bel nome.
3: Per me è un nome che mi affascina moltissimo, è Abigail.
0: Abigail.
3: Grazie, ciao.
0: Abigail non è bello, cioè, ma che nome è Abigail? Allora preferisco gli anonimi o anonimi che hanno scritto nomi a caso tipo Stefania Sofia, Clarissa, Cleopatra, Cassandra, Arizona e Dakota. Cioè Dakota e Arizona mi piace. Abigail, non lo so, Abigail mi sa debuzza sotto il naso. Abigail, già mi sta antipatica ancora. Ciao piacere, sono, come ti chiami amore? Abigail. E tutti quanti,
4: ciao Don Ca...
5: In che senso?
0: Esatto, in che senso? Ma com'è Abigail? Vabbè, niente. Pronto.
6: Ciao a tutti, Alex di Roma Sud.
0: Ho stabilizzato, sento già il movimento di tutte le Abigail del mondo contro. Dica.
6: Fermi tutti, già abbiamo una vincitrice.
0: Chi è? Chi è
6: mia
0: vincitrice?
6: Moglie si chiama Ludivine, che in francese vuol dire luce divina.
0: Una robetta, una robetta. Luce divina, una robetta umile.
7: Il più bello del mondo?
0: Sì.
7: È mamma, detto da tuo figlio.
0: Boh.
7: Ciao Pamela da Roma.
0: Pamela, ti sei sparata la chiappa, era il nome più bello di mamma detto da tuo figlio, bello. Dai, andiamo, dai. Ah, abbiamo sbagliato la base del freestyle, bello regia. Bella figurona che abbiamo fatto.

0: Zone. Get ready. Beh, spero di averle prese tutte, ragazzi, perché i nomi erano difficili da mettere insieme. Voi continuate con le vostre voci a proclamare qual è secondo voi il nome più bello al mondo e poi torneremo a parlare di qual è invece l'orario perfetto per poter cenare e non andarsene a letto appesantiti.
1: Drive time.
2: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Swedish House Mafia, Ligi Lee, Happiness is so sad. 17:17 in questo momento, è mercoledì, centro della settimana. E allora ragazzi, qual è il nome più bello del mondo? Ho scoperto che il nome più lungo ne contiene 2756 parole.
1: Cash, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Anche per me il nome più bello è Abigail.
0: Abigail.
1: Ma con l'accento sudamericano,
0: cioè?
1: Perché è il nome di mia figlia.
0: Abigail.
1: Ed è sudamericana. Un bacio, buon pomeriggio a tutti. Quindi, Silvia da Pomezia.
0: Silvia, com'è? Abigail. Così dovrebbe
2: per
0: essere.
2: Per me il nome più bello al mondo è Matilde.
0: Ma
2: ciao Barbara da Roma. Era il nome della mia mamma adorata.
0: Bella de casa.
3: Ciao donne, il nome più bello del mondo è Gaia.
0: Gaia,
3: come la madre, Terra.
0: Bravo. Zoe, messaggio anonimo, bellissima ancora.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
4: Il nome più bello del mondo, ovviamente il mio, Roberto.
0: Roberto.
4: Ciao grande.
0: Bello, devo dire che Roberto o Roberta comunque sono due nomi imponenti. Beh, come Alessandro, Alessandra, grandi classici ma sempre belli.
5: Drive time.
6: Che Erdaglio sia con te.
0: E se quello che vuoi è imparare l'inglese o stai cercando il corso perfetto per te o i tuoi figli, c'è British School, dove l'inglese prende vita. A Roma ti aspettiamo nelle sedi in Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o quelle di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito sul sito, lo puoi trovare qui, britishschool.it, o chiama il numero verde 800-902-364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
7: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
4: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
5: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde.